0: Radio Company ha scelto
1: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Radio Company Boutique Summer Vibes.

0: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido.
1: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
2: Che fretta c'era, maledetta.
1: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
1: Il karaoke in macchina da solo al semaforo, ti guardano tutti ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11.

0: Morello, il sabato magari siete un pochino più lentini, no? Un po' di pausina ci sta per la settimana, quindi vi svegliate un pochettino più tardi, infatti anche noi abbiamo spostato un pochettino l'orario di botta da 90. Comunque siamo qui presenti e come diciamo sempre, pump up the volume, sentiamo Rosala con Faith in the Power of Love, ci sono anche gli FBI Project, la bellissima Rich in Paradise, ovviamente hanno ripreso il campione di un vecchio pezzo degli anni 70, Going Back to My Roots, e poi troviamo lei, A Bitch Named Joanna. In questo caso evitiamo di tradurre, il pezzo è Freak It.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: su Radio Company.
1: Hey you.

0: Beach Named Johanna con Freak It of FBI Project Rich in Paradise, un gruppo di DJ bresciani che insomma hanno fatto dei bei pezzettoni negli anni 90. In apertura invece lei dall'Inghilterra, Rosala con Faith in the Power of Love. Una piccola pausa e torniamo con Cimo Baio.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: i mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Infatti questa Radio Company, ed ora sentiamo anche Ecstasy, Extano, alzate il volume della radio perché questo è veramente potente, con Cibo Bio, troviamo anche MC Hammer con Prey, Prolock and Funky Comedina, e chiuderemo con gli R&R con Walk It to the Bomb.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Air, c'erano anche Talok, la sua bellissima funky comedina, lui MC Hammer con Pray, l'apertura, grande pezzo veramente per Cimo Baio, e sta sì e sta no. Ci fermiamo tra un po', Dance Italiana con Antico.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Teo Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Su Radio Company, botta da 90. Music, Mr. DJ, botta da 90. Con Mauro Tonello e DJ Nick.

0: Mauro Tonello, la mattina presto su Radio Company c'è botta da 90. Sentiamo ora Antico con We Need Freedom. Poi troviamo dalla Francia la tour con People Are Still Having Sex. Un po' di sound olandese, terra dei tulipani con Dr. Holman e Sing Hallelujah. Poi Teen Man and 18 Strings.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: quartetto, si è risentito 18 Strings per Tin Man, Dr. Holman con Sing Alleluia, c'era anche la tour con People Are Still Having Sex in apertura invece. We Need Freedom, il grido di Antico, tra un po' gli ultimi due di Botta da 90.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: 1990 suona ora Guru Josh, la sua Infinity ed FA Project Everybody.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: ancora la bellissima Girl Joss, il nostro viaggione lo abbiamo fatto anche stamattina con Infinity. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, botta da 90, ritorna questo pomeriggio e sempre qui su Radio Company.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.
2: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido. Radio Company.
3: Buongiorno a tutti e buon sabato. Io sono Carlotta, questo è lo sfigometro di Radio Company. Noi sempre presenti anche di sabato per cercare di capire insieme che tipo di weekend dobbiamo aspettarci, cosa dobbiamo fare. Noi consigli ce li facciamo dare dallo sfigometro, ma come stiamo messi? Abbiamo 12 segni da scoprire, quindi che dire, rimanete qui collegati, fermi, immobili. Se siete in macchina continuate, mi raccomando, a tenere su Radio Company. Se invece dovete per forza scendere dall'auto o dovete spegnere la radio, no problem, scaricate la nostra applicazione in modo da poterci ascoltare ovunque voi siate, così non avete scuse. Pronti a partire? Tra poco ovviamente arriva l'Ariete.

Ariete, buongiorno, si parte come sempre da voi. Ottimo weekend davanti a voi, grintoso, entusiasmante, mescolato al vostro buon umore. Siete in una botte di ferro, sfigometro meno 20 e rotometro 100%. Toro, pronti a vivere un weekend incredibile, intorno a voi solo persone che vogliono farvi stare bene e in effetti, forse, non siete mai stati meglio, sfigometro meno 19 e rotometro 99%. Gemelli, weekend ipervivace davanti a voi, tante cose da fare, tante persone da vedere, vi divertirete tantissimo, sfigometro meno 20 e rotometro 100%.

buongiorno, il vostro turno. Il sole vi trasmette ottima energia, vi fa stare bene, rende anche le difficoltà più semplici da superare. Sfigometro meno 20 e rotometro 98%. Leone, la luna è nel vostro segno, il modo perfetto per concludere la settimana. Godetevi quindi questo weekend divertente. Sfigometro meno 20 e rotometro 99%. E poi Vergine, mente poco ricettiva, distratta, siete stanchi, iniziate a soffrire queste temperature tropicali, ormai fa caldo da due mesi, comunque voi l'avete retta bene fino adesso. Fate mente locale, una lista magari delle priorità e niente decisioni inventate. Sfigometro meno 6 e rotometro 5%.

ascoltando lo sfigometro di Radio Company. Ciao a tutti, buongiorno, sono Carlotta. Noi ci prendiamo adesso una piccola pausa. Abbiamo scoperto 6 segni, altri 6 segni pronti sono lì che ci aspettano. Quindi fermi, tra poco torniamo ovviamente con la bilancia.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

Buonasera a tutti, ciao, buon sabato e buon inizio di weekend. Io sono Carlotta e questo è lo sfigometro di Radio Company. Siamo a metà, siamo arrivati alla nostra bilancia. Quindi bilancia, tocca a voi oggi, meglio che riposiate, perché siete stanchi e l'entusiasmo è andato a farsi friggere. Cercate di recuperare le forze, quantomeno questo weekend. Sfigometro meno 4 e rotometro 2%. Scorpione, potreste incontrare qualche piccola difficoltà, però niente paura, è weekend e sicuramente non siete soli ad affrontarla. Quindi godetevi la vostra famiglia e vedrete che passerete un bellissimo fine settimana. Sfigometro meno 16, rotometro 76%. Sagittario, energie piuttosto deboli a causa degli astri contrari. Per fortuna è arrivato il weekend, se avete la possibilità cercate di rilassarvi e magari staccate un po' la spina. Sfigometro meno 14, rotometro

weekend potete prendervelo solo per voi. Cercate di darvi tempo di metabolizzare magari tutte le cose che sono successe in questi ultimi giorni. Sfigometro meno 9, erotometro 6%. Acquario, voi oggi dovete cogliere l'occasione per fare tutto quello che avete voglia di fare. Siete un fiume in piena di creatività ed entusiasmo, sfruttateli. Quindi mi raccomando, sfigometro meno 20, erotometro 99%. Pesci, finalmente weekend, affidatevi al vostro intuito per risolvere le ultime questioni irrisolte e poi basta. Spegnete il telefono, spegnete tutto e godetevi il fine settimana. Sfigometro meno 16, erotometro 70%.

0: sfigometro finisce qui, abbiamo finito, quindi grazie per averlo ascoltato, per avermi ascoltata. Io come sempre vi ricordo gli appuntamenti dello sfigometro da lunedì al venerdì all'interno della Family, sempre alle 7.30 puntuali, sabato mattina a quest'ora, e poi sui nostri social come sempre alle 7 di ogni lunedì c'è lo spoiler della settimana. Quindi, che dire, seguite Radio Company, ascoltate Radio Company, scaricate la nostra app per ascoltarci in qualsiasi momento anche in versione podcast, e ovviamente seguiteci sui nostri social per scoprire non solo lo spoiler dello sfigometro, ma in realtà per scoprire tutto quello che succede all'interno di Radio Company, davanti e dietro al microfono. Detto questo, grazie per essere stati con noi, vi auguro un buon weekend, ciao a tutti da Carlotta.
1: Radio Company. Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa, Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get up.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Olio fresco Citterio dal 1878, sa di felicità.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare

estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sabato 25 di luglio con Chicco alle 7.34. 7.34. Va bene, siamo svegli. Ho trovato anche una sigla abbastanza particolare per oggi, ma soprattutto, più che particolare, imbarazzante.
1: Sì.

0: 7.30 fino alle 11.
1: Sì, saranno un bel po' di ore. Dove cazzeggiamo, dai, insomma, parliamo del più e del meno, facciamo cose. E soprattutto al 333-2688-688 voglio capire, insomma, in questa prima oretta, che state a farla fuori, cioè che cosa vi butta giù dal letto alle 7.34? Perché si è alzato da poco? Perché so che molte persone iniziano a lavorare, iniziano a fare cose molto presto, tipo, insomma, panettieri, tutto il resto, siete svegli di notte, persone che fanno turni strani. C'è chi sta rientrando, ma vorrei partire con dei messaggi particolari, nel senso che potete mandare dei messaggi scritti tranquilli, no problem, ma se volete fare qualcosa di più, ho fatto una piccola ricerca, perché stamattina avrò sbadigliato almeno 34 volte. No, mi sono chiesto, ma perché sbadigliamo? Dicono sia un raffreddamento cerebrale, no, aiuta ad abbassare la temperatura del cervello quando siamo stanchi e attiva la vigilanza, quindi aumenta il flusso sanguigno e prepara il corpo a un cambio di attenzione o di attività. Dicono anche sia contagioso perché ci sono questi neuroni specchio, dove praticamente vedere o sentire qualcuno sbadigliare ci porta di conseguenza a sbadigliare. Ma se lo sbadiglio ci fa svegliare, dovremmo farlo tutti insieme. Quindi guarda, ecco, vai, perfetto. Molto bene, potete far iniziare i vostri vocali con uno sbadiglio, così magari facciamo l'elezione del miglior sbadiglio del giorno in questo 25 di luglio. Quindi 333-2688-688 sbadiglio e che cosa vi butta giù dal letto alle 7.35. Intanto iniziamo MGK e Wiz Khalifa. We can.

0: Jenny con Dracula, la versione remix, 7:42. E ci sono degli ascoltatori che, insomma, se eravate a letto, siete caduti dal letto a sentirmi, davvero.
1: Dico, ho un po' di confusione. Oltre allo spadiglio, cosa fai tu, pisello del pomeriggio?
0: Capita.
1: In radio, a costola.
0: A dire il vero, dovevo essere in onda con Giulia nella seconda parte, ma c'è stato un attimo di cambio di programma e siamo super a disposizione. Cioè, calcolando che abito a 20 metri dalla radio, insomma, lo sfruttamento è gratis. Si scherza, naturalmente. E sempre lei poi ci dice che cosa fa quest'oggi.
1: Ecco. Cosa mi ha fatto scendere dal letto? Le clienti che devo fare stamattina.
0: Oh no.
1: Le unghie che dovrò affrontare stamattina.
0: Oh no.
1: I French, il rosso amarena, ciliegia, oh, fragola, fragolina di bosco.
0: Siamo tutti con te, dai, insomma, in qualche modo ce la farai. Spero tu abbia solo mezza giornata. Anch'io alle 11 ho finito in teoria il cantiere del giorno. Salutiamo poi Chiara da Mestre che scrive: ciao Chicco, che strano sentirti a quest'ora. Ben trovato, io come ogni sabato lavoro al mio secondo romanzo e quindi io mi sono un po' interessato alla situazione. È il seguito del primo, si tratta di una storia familiare, il titolo era, spero di pronunciarlo bene, Graf and Mary, Contessa Mary, e stai lavorando al secondo in uscita per fine novembre. Sono alla rilettura finale prima della stampa, quindi stai scrivendo il tuo secondo romanzo e nel frattempo stai ascoltando Radio Company, quindi ti stiamo accompagnando in questo. Oh, c'è della responsabilità dietro, perché metti che dico cose che non ti vanno bene, magari scrivi in modo nervoso, quindi cerchiamo di alleggerire la cosa. Dai, 333-2688-688, la domanda centrale di questa prima mezz'ora è: che state a fa sveglia alle 7:44? Cioè, che cosa vi ha buttato giù dal letto?

0: Lalisa, la sua canzone estiva nella mattinata di questo sabato con Chicco su Radio Company. Allora, un sacco di messaggi, avete bombardato di vocali su che cosa state facendo. Quindi molte persone là fuori ascoltano la radio mentre fanno cose, anche per, insomma, compensare la tristezza del fatto che si sveglio così presto. Tipo:
1: cosa mi ha tirato giù dal letto? Essere una partita IVA.
0: Lo so. Siamo praticamente tutti sulla stessa barca, effettivamente, eh? Cioè, dobbiamo svegliarci anche di domenica, quasi quasi. E poi dobbiamo pagare le tasse, un sacco di tasse. Poi
2: io sto andando al lavoro, quindi presumo che svegliarmi sia abbastanza normale.
0: Ok, beh,
2: però
0: certo.
2: Il mio vicino di casa è sveglio da prima di me, visto che era già giù in garage e sta facendo pesi.
0: Cosa?
2: Oddio, a quest'ora della mattina io, se potessi, dormirei.
0: Allora, io farei una proposta all'Istituto Superiore di Sanità per bandire questa cosa, cioè allenamento non prima delle 11 per alcune persone che magari aderiscono a un'associazione che creiamo tra di noi, quella del non sport al mattino, una cosa simile. Va bene, dai, 333-2688-688, che cosa fate in questo sabato mattina? Perché vi siete alzati così presto?

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

Adrenalina pura. Energia 90.

0: e Chris De Sarandi con Good Old Days su Radio Company alle 10:08. Piano piano stiamo esaurendo le chicchettine di oggi, anche perché insomma ho 18 schermate di Google aperte per cercare di capire qual è la vostra generazione. Salutiamo Mattia che dice: ciao, sono Mattia della provincia di Treviso e sono nato quando sono usciti i film di Fast and Furious. In teoria Fast and Furious solo parte originale, che dovrebbe essere il primo, è uscito tra il 2000 e il 2001, quindi siamo classe 2001, mi dicono dall'assistenza clienti qua vicino. Poi Yuri Gagarin andò nello spazio, quindi la Russia in teoria è stata la prima che da Baikonur si è lanciata nello spazio, era il 61, quindi facendo una ricerca inversa con le generazioni sei nato nel baby boomer. Bello, baby boomer sta molto da vabbè. E poi ci sono un po' di vocali, tantissimi tra l'altro.
1: Ciao. Io sono nata nell'anno in cui è stato legalizzato il divorzio in Italia, infatti dopo un po' di anni ho usufruito di questa legge. Ciao, okay. Stefania,
0: ho fatto una velocissima ricerca e non c'è scritto il divorzio. Dai, quando? Italia, quando? Vediamo. Negli anni 70, grazie al gufo parlante. Quindi tra generazione X, dai, all'incirca tra il 65 e l'80. Poi vediamo un altro.
2: È stato quell'anno che sono venuti 2 metri di neve in Emilia-Romagna.
0: 2 metri di neve in Emilia-Romagna era il 2012. Sei nato nel 2012? O la tua adolescenza nel 2012? Grandissimo, adolescenza nel 2012. Questo vuol dire che sei una generazione Z tra il 97 e proprio quell'anno lì, all'incirca tra generazione Z e generazione Alpha. Se volete continuare fatelo, ma non siete obbligati. 333-2688-688. Radio Company. The summer is magic.

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: A terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: ha curato questo remix Just the way you are su Radio Company. 10:20 e continuiamo a cercare di capire quella che è la vostra generazione grazie a fatti storici proprio accaduti in quel periodo. Tipo,
1: ciao, sono nata quando l'uomo è andato sulla luna,
0: 1969. Quindi a livello di generazione, andando nella nostra mappa concettuale delle generazioni, sei una generazione X, dai, tra il 65 e l'80. Poi frasi da film:
2: non tocchi la candela.
0: Bene.
2: Ciao Eddie da Trieste.
0: Ho il CD di Frankenstein Junior io, ma non mi ricordo le battute. Comunque era il 74-75 e dovresti essere un generazione X. Se sei nato, tutti generazione X e generazione Y. Non abbiamo trovato ancora uno della generazione Alpha dal 2013 in poi. Qualche bambino in ascolto non c'è in questo caso. E poi abbiamo un vocale, sentiamo.
3: Ciao Company, nella mia generazione c'erano i paninari, okay, e i dark. Si andava a mangiare l'alpadino con l'hamburger milkshake nei localini che avevano cominciato a spuntare
0: quelli
3: città. E poi si utilizzava il Walkman.
0: Se non erro dovrebbe essere anni 80, quindi anche tu fai parte della generazione

0: il nuovo singolo di Achille Lauro, La città degli angeli, che è Los, ciù.
1: Si è sentito Giulio quasi, va bene, starnutisci pure in diretta. Allora, tra pochissimo, visto che magari insomma è sabato mattina, abbiamo bisogno di cose belle, abbiamo bisogno di ridere, abbiamo bisogno di buone notizie dal mondo che nessuno ha raccontato, ho una piccola rassegna utile ma inutile di tutte le belle cose successe negli ultimi giorni per rallegrare questo sabato. Il tutto però tra poco.
2: Week and go. Radio
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
0: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
0: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
0: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
0: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
0: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: sa di felicità.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.

28, come promesso ci sono un po' di notizie che ci portano in giro per il mondo, ma ho bisogno di una base, grazie, molto bene. Belle cose successe in giro per il mondo, partiamo dalla Finlandia dove è stato lanciato il primo tour turistico al mondo pensato per cani. Ci sarà un'isola libera e aperta 24 ore su 24, 7 su 7 solo per loro. Ci spostiamo in Uganda, dopo quasi 40 anni dalla loro scomparsa il rinoceronte bianco torna nella valle di Kidepo. Bello. Giappone, alcune aziende hanno aggiunto 6 giorni extra di ferie per i dipendenti non fumatori. E quindi io che vado via 15 giorni faccio 15 giorni più 6, molto bene. Messico, gli animali sono stati riconosciuti come esseri senzienti nella Costituzione. Poi in Danimarca puoi andare in kayak gratis, perché si paga, vabbè, contribuendo nel frattempo a raccogliere plastica e rifiuti galleggianti, quindi vai in zone un po' protette lì e fai anche la raccolta della plastica. E in Regno Unito, dopo 6 anni di bonifiche, il Tamigi è ufficialmente balneabile, ha aperto il primo sito gratuito per fare il bagno nel fiume. E ultime con Bhutan, o Bhutan, Bhutan o Bhutan? Bhutan è l'unico paese al mondo carbon negative dal 72, misura il progressivo non col PIL ma con la felicità interna lorda. Che carini. E basta, queste le belle notizie in giro per il mondo. Sì. Altre? Ne avete? Magari è successo qualcosa nella vostra zona? È successo qualcosa nel vostro quartiere che è una bella notizia dopo anni? Potete dirlo al 333 2688 688, ma come sempre non siete obbligati.

0: Grande The Weeknd dal 2020 cantava Save Your Tears. E tra l'altro oggi e domani, quindi 25 e 26, sarà in Italia e a Milano. Quindi salutiamo anche tutti gli ascoltatori di Company che hanno preso i biglietti. Ho un amico, insomma, che ha cacciato 350 euro per i biglietti. Però The Weeknd capita una volta sola, calcolando che dovremmo essere alla fine, insomma, di quello che è il suo percorso. Poi capiremo che cosa vorrà fare nel futuro. Aggiornaci. Tra pochissimo, un successo del passato, uno del presente, le Company News. E ci sarà anche Giuli Pego, che piano piano sta tornando anche dal bagno. Tutto a posto?
1: Sì.
0: Fatto quello che dovevi fare, pronta, prontissima?
1: Prontissima.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Energia 90. Energia 90.

0: sedia, quindi dovrò restare qui fino alle 2, non lo so. Però assegno tutti gli straordinari poi all'azienda, che questo mese mi pagherà il triplo in teoria, vista la giornata di oggi. È stato bello, ci risentiremo esattamente fra 15 giorni, se tutto va bene, salvo modifiche eventuali, morti improvvise da parte mia. Insomma, vi aggiorno, vi tengo aggiornati. Tra pochissimo ci sarà Giulipego, tra poco, proprio subito subito, la redazione, le Company News con Egidio Ferrante. Da Chico è tutto, ciao! Le 11 in punto.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. A 26 anni l'uomo fermato in un casolare abbandonato ad Eboli ha confessato di aver ucciso Luigi Esposito dopo una lite. Il corpo del giornalista è stato trovato carbonizzato vicino alla sua auto. Il giovane fermato è un senza fissa dimora tunisino. La svolta nelle indagini è arrivata grazie ad un'impronta digitale lasciata sul luogo del delitto. Vasti incendi boschivi stanno devastando Francia e Spagna. Oltre 200.000 persone sono state evacuate, 60.000 solo nella regione di Bordeaux. Madrid ha dichiarato lo stato di emergenza. Le autorità francesi ordinano evacuazioni villaggio per villaggio. Dopo quasi due settimane di attacchi quotidiani, il comando centrale degli Stati Uniti non ha annunciato nuove azioni militari contro l'Iran. Il presidente Trump ha dichiarato che Teheran vorrebbe trovare un accordo, ma ha ribadito che l'Iran non può avere armi nucleari. Matteo Lepore, primo cittadino di Bologna, ha sporto denuncia in questura dopo aver ricevuto gravi minacce sui social network. Gli attacchi sono legati alla vicenda della morte di Abderrahim Fakir e ai successivi disordini urbani. L'autopsia sul 42enne avrebbe evidenziato sangue vivo nei polmoni e schiacciamento. Un terremoto di magnitudo 4.1 è stato registrato in Molise, avvertito dalla popolazione di Pizzone in provincia di Isernia.

con Satellite alle 13.10. Amici e amiche, ancora un buongiorno se vi siete appena collegati, state ascoltando Radio Company, io sono Giulia Pego. Quest'ultima oretta che passeremo insieme fino alle 14 è dedicata a voi. Bisogna spiegare una cosa però, perché la base è diversa, mi sento un pochino spaesata. Questa base vuol dire, amici, che apriamo le danze e apriamo il companiversario. Che cos'è il companiversario? Avete la possibilità di far recapitare tramite noi, che chiameremo al posto vostro, le vostre dedica o il vostro augurio speciale ad una persona a cui volete bene o a cui volete male. Possiamo anche chiamare qualcuno per licenziarlo, per insultarlo, volete chiedere il divorzio? Lo facciamo noi per voi. Comunque sia, basta che se volete prenotarvi per il futuro, sapete che sul sito di Radio Company c'è un form apposito, c'è una sezione che si chiama Companiversario, la compilate e vi prenotate. Oggi per oggi dovrebbe esserci anche qualche posticino libero, quindi se c'è una persona alla quale volete bene, volete fargli gli auguri per qualsiasi cosa o le congratulazioni, quello che vi va, tranne l'onomastico, quello mi è stato vietato, non si può fare, potete farlo da adesso in poi mandandomi un messaggio al 333-2688-688 con il vostro nome ovviamente, il numero della persona che volete che noi chiamiamo e una dedica che volete far recapitare. Cominciate, via al televoto!

0: casa rinnova la mostra dei mobili. E questo significa...
1: imperdibili occasioni!
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
2: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: il remix di uno dei singoli più amati di Bad Bunny del 2025. Si chiama Nueva Yol. Quando qui su Radio Company abbiamo la prima chiamata del comp'anniversario di oggi e al telefono abbiamo Andrea. Buongiorno Andrea.
1: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Come stai?
1: Bene, grazie, te?
0: Bene, grazie, sto molto bene anch'io, ma tu secondo me molto molto meglio, non solo per questa bellissima sorpresa, ma anche perché oggi è un giorno speciale. Che cosa succede oggi, Andrea?
1: Compie gli anni, purtroppo.
0: Allora auguri, ma come purtroppo?
1: Grazie.
0: Ma come grazie, purtroppo? Grazie. L'importante è poterli contare. Questa è la cosa,
1: sì.
0: Vero? Quanti anni compi, Andrea, che dici purtroppo?
1: No, vabbè, 53.
0: Allora, ma non sei neanche a metà. Figurati.
2: Sei come una rosa.
0: E soprattutto, cosa è successo? E soprattutto, Andrea, sei circondato da persone che ti amano, perché io oggi ho una bella dedica per te. Sei pronto?
1: Sì.
0: Allora, un messaggio ci è arrivato particolarmente pulito ed elegante, perché ci scrivono: ciao Andrea, caro Andrea, ti auguriamo uno splendido compleanno. Auguri da Katia e dai tuoi due figli Alessia e Filippo.
1: Grazie.
0: Oh, è tua moglie, suppongo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Che bello! Cosa vuoi dire a tua moglie Katia?
1: Che la amo tanto.
0: Oh, che carino. Ogni volta che faccio queste telefonate,
1: bene.
0: Oh, che bello, mi scende una lacrimuccia. Quanti anni hanno i tuoi figli? Siete ancora insieme?
1: Sì, sì, sì, sì. Oh. Uno ha 18 anni e l'altro che è una ragazza ne ha 21.
0: Ah, ok, allora puoi ancora goderteli.
1: Sì.
0: E starci un po' insieme. Bene, festeggiate anche perché caschi bene, perché caschi di sabato, quindi questa sera spero abbiate occasione, o oggi a pranzo o questa sera a cena, di fare qualcosa tutti insieme.
1: Sì, sì, sì.
0: Va bene, Andrea.
1: Cena insieme, grazie.
0: Bene, tanti auguri non solo dalla tua famiglia, ma ovviamente anche da tutti noi di Radio Company. Un abbraccio, Andre.
1: Grazie, grazie a tutti voi.
0: Ciao.

0: mamma mia, che strappalacrime. Amici e amiche, ancora buongiorno. Anziché dire buongiorno, buon pomeriggio ormai, perché abbiamo scavallato mezzogiorno da un po'. Sono le 1:30 più o meno. Ho una cosa da dirvi: c'è ancora un posto libero per il comp'anniversario di oggi. E che è? Nessuno compie gli anni? Nessuno tra di voi? Nessuno tra i vostri amici, tra i vostri parenti? Nessuno ha nulla da celebrare? O un in bocca al lupo per qualcosa? Sappiate che se volete c'è ancora un posticino libero, io sono qui, quindi mi potete scrivere un messaggio al 333-2688-688.
1: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto comp'anniversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il comp'anniversario.

0: Scott, dillo al mio cuore, quello che cantavano nel 2021 Medusa e Osier qui su Radio Company, quello è quello che cantavano loro. Ma adesso, sempre a proposito di cuore, amici e amiche, abbiamo la seconda chiamata del companiversario di oggi. Al telefono abbiamo Filippo. Buongiorno Filippo.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, ma che voce seriosa che hai, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Ok.
1: Sono a lavoro, però dai.
0: Ah, ok, ok. Allora, io non ti chiedo subito che lavoro fai, perché ho una domanda che ti devo fare tra poco, ma intanto ho una dedica molto carina da leggerti. Vuoi? Io immagino che tu sappia già da parte di chi sia questa cosa, giusto?
1: Sì, lo immagino.
0: Ecco, perché che giorno è oggi?
1: Dovrebbe essere l'anniversario con la mia compagna.
0: È giusto, non dovrebbe essere, lo è, lo è. Allora ho un messaggio da parte sua, te lo leggo. Un augurio per il primo anno insieme e hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto, sbirretto del mio cuore. Filippo.
1: Aspetta che sento tutto rimbombante.
0: Oh no, te lo rileggo. È perché il messaggio d'amore rimbomba dappertutto nella stanza dove sei. Te lo rileggo.
1: Ok.
0: Auguri per il primo anno insieme. Hai portato il sole nelle mie giornate. Ti amo tanto. Da Alessia.
1: Ok, adesso l'ho sentito.
0: Ok, ok. Cosa vuoi rispondere ad Alessia?
1: Aspetta un attimo, perché mi sta arrivando tutto l'eco della telefonata dopo.
0: Oh no, va bene, non importa. L'importante, Filippo, è che ti sia arrivato il messaggio d'amore, ok?
1: Mi è arrivato, e se posso rispondergli...
0: Certo.
1: Ti amo tantissimo, e anche tu sei il senso di tutte le mie giornate da un anno a questa parte.
0: Ma che meraviglia, che meraviglia. Grazie per averci fatto sentire tutti soli. Perché voi siete felici. Un augurio allora, non solo da parte
1: Grazie.
0: Di Alessia, ma anche da tutti noi di Radio Company. Aveva concluso con sbirretto del mio cuore. Sei una forza dell'ordine, Filippo.
1: Esatto, sì.
0: Ok, ok, va bene. E allora tanti tanti auguri di buon anniversario per voi, festeggiate, e tantissime buone cose anche per il futuro.
1: Grazie, grazie a Anita, la mia compagna, grazie tanti a voi ragazzi.
0: Grazie a te.

Tremont, Serena Brancale e The Colors nel loro ultimo singolo che si chiama Partenope. Amici, abbiamo poco tempo a disposizione da passare insieme fino alle 14. Non faccio in tempo, grazie intanto per i messaggi che sono arrivati, non faccio in tempo a chiamarvi, ma c'è lui che si voleva fare un autoaugurio. E chi sono io per smontare la sua autostima? Quindi Paolo da Castelfranco Veneto ci scrive e dice: volevo farmi gli auguri. Oggi compio 58 anni, stasera si festeggia con 70 amici nel giardino di casa, si festeggia anche la mia pensione. E allora, pepe, pepe, pepe, pepe. Bravissimo Paolo, come fai ad avere 70 amici nella vita? Io se arrivo a 7, sono tanti, unendo anche familiari e conoscenti, conoscenti proprio alla larga. Tanti auguri, congratulazioni anche per la pensione. Per quanto mi riguarda, in questo momento ci fermiamo qualche istante e torniamo tra pochissimo per i saluti ufficiali.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa. Sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive. Oltre la carta casa.

0: sorriso con Agitare Coca-Cola, il nostro successo del presente e dal passato. Abbiamo riascoltato Rockwell con Somebody's Watching Me. Questi erano gli ultimi due dischi della mattinata di Radio Company, o meglio, della mattinata fino ad adesso, perché per quanto mi riguarda ci salutiamo, amici e amiche, grazie per la compagnia. Adesso la linea la diamo a Tanitia Ferrari con il suo Company Maximum. Io invece ritorno ovviamente domani dalle 13 alle 14 con il Millennium Mix e poi in diretta lunedì dalle 11 alle 13 con Snack. Amici e amiche, buon weekend, fate i bravi, vi abbraccio, ciao! Un minuto e saranno le 14.
1: Radio ciao, ciao. Company Time.
2: Radio Company ha scelto Marina Club, Jesolo Lido. Company.

0: Radio Company.
1: Benvenuti cari amici, benvenuti, buon sabato pomeriggio, sabato 25 luglio, è tutto pronto per il nostro Company Maximum. Come state? Che bello salutarvi, raggiungervi come sempre con tutta la musica più bella che stiamo passando nel corso di questo periodo ai nostri rumors. Sono Tanita Ferrari, con me c'è il nostro Stefano Bosca, incominciamo subito con Gianna Nannini e Marrakesh.
0: Company Maximum.

0: Company.
1: Un'eccellente collaborazione tra il cantante britannico Callum Scott e il DJ producer Jack Jones che abbiamo ritrovato questo pomeriggio. Benvenuti cari amici, buon fine settimana a tutti voi. Ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company. Massimo.

C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.

0: Company.
1: Ciao amici, buon sabato pomeriggio, buone vacanze, buon lavoro a tutti voi. Ben ritrovati nel nostro Company Maximum del sabato pomeriggio. Di chi parliamo adesso? Si conferma l'artista donna con più copie certificate in Italia nella prima parte di questo 2026. Stiamo parlando, ragazzi, di 5 milioni di dischi venduti.

0: Radio Company.
1: Prima collaborazione per loro, hanno lavorato insieme divertendosi, condividendo musica ma anche lo stesso modo di vivere, il mood legato alla vita. Drive Safe con noi, Miles Smith e Niall Horan. Ricominciamo tra qualche minuto, a voi benvenuti, buon pomeriggio, che meraviglia restare con voi il sabato pomeriggio insieme a tutte le tracce più belle che ascoltiamo nel corso della settimana. E tra qualche minuto qui su Company ancora Company Maximo, ma tra poco
0: Company.
2: Mauro Tonello presenta 90 Festival The Summer Energy Tour. Sabato 25 luglio a Rosolina Beach Music, Piazzale Europa a Rosolina Mare. In console DJ Nick per ballare i grandi successi anni 90. Super ospite live con tutte le sue hit Ice MC.

0: Delta Po Adige, Amare Rosolina e Comune Prologo di Rosolina. Come on, get
1: up. Auguri Matteo, auguri Luci, auguri papà, auguri Ciro. Ciro, da quanto tempo?
2: Scusa,
1: auguri,
2: scusa, per te. Che cosa stai facendo?
1: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
2: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
1: E chi sono?
2: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
1: Sì.
2: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company. Anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
1: Vabbè,
2: comunque,
1: mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri, Salvatore!
2: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.
3: Company Radio Company.
4: Ciao a tutti, benvenuti, buon weekend, buon sabato pomeriggio con Radio Company, sono Tanita Ferrari. Siamo pronti per ritrovare loro, una collaborazione di cui tanto si è parlato, è fuori da fine giugno il brano che adesso ascoltiamo. Vi posso dire che lei, perché qui sono in due, una collaborazione tra persone che insomma si conoscono bene, hanno già realizzato anche altre cose insieme. Per quanto riguarda lei, Emma sarà in tour fino al prossimo 9 settembre e questa è una data molto importante per lei, perché sarà un evento il 9 settembre a San Siro. Emma, e adesso insieme a Fabri Fibra, Antidroga.

0: rumors di Company Maximum.
1: Cari amici, ciao a tutti, benvenuti nei nostri rumors di Company Maximum. Salutiamo chi? Elena Barolo e Achille Lauro. Ma quanto si è parlato di Elena Barolo questa settimana? Una dedica veramente inaspettata e inattesa ha attirato l'attenzione di Elena Barolo e soprattutto di Achille Lauro. Lei chi è, ragazzi? Ma come? L'ex velina. Ha infatti scelto di citare Achille Lauro come vero e proprio rimedio alle ferite d'amore, facendo scattare la curiosità sui social. Ha chiuso di recente la sua relazione, si sono lasciati con il suo compagno di questo lungo periodo e lei si è fatta fotografare sempre stupenda, di una bellezza disarmante, con questa magliettina, appunto con una dedica per Achille. E cosa c'è scritto su questa t-shirt? Bagnato, ovviamente. E comunque c'è sempre Achille Lauro. Una frase ironica, misteriosa, che ha subito alimentato le ipotesi dei fan, no? Che magari tra di loro ci fosse qualcosa. Noi in realtà Elena Barolo ha dichiarato: sai che c'è, ogni volta che io soffro un po' per amore ascolto le canzoni di Achille e mi sento meglio. E a proposito di Achille, dopo un anno da protagonista segnato dal debutto negli stadi e da una lunga serie di concerti sold out, Achille Lauro ha annunciato che trascorrerà l'estate lontano dai riflettori per dedicarsi completamente alla scrittura di nuova

Papi, Topic Becky G su Company nel nostro sabato pomeriggio. Noi come sempre ci fermiamo soltanto per qualche minuto, poi ricominciamo. Restate con noi, benvenuti. Company Maximum ogni sabato pomeriggio tra le 2 e le 5 del pomeriggio, quindi di musica bella ne abbiamo ancora tanta da condividere e tanti rumors, tante cose che vi voglio raccontare tra poco su Company. Company. Maximum.

terra, Caribe Bay, un mondo di emozioni, scivoli spettacolari e divertimento senza fine. Scopri tutte le offerte su caribebay.it. Media Partner Radio Company.

0: Noemi su Company questo pomeriggio con Tu cosa fai questa sera? Ma come sono contenta perché lei sta molto molto meglio, meno male, è stata dimessa dall'ospedale dopo quello che le è capitato. Ovunque sui social, la carta stampata, tutti hanno parlato, hanno fatto vedere attraverso i video il momento in cui Noemi è caduta dal palco e si è fatta male. Lei, amici, le è stato riscontrato un politrauma cranico al bacino e al polso e ovviamente la tournée estiva è stata rimandata, è stata per il momento sospesa. Con noi c'è la Noemi, tra poco ricominciamo. Benvenuti da noi, sei su Company.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Zanzibar Music Beach, lungomare Adriatico, sottomarina. Noi siamo la
3: family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
4: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
3: ciao a tutti. Anche un prosecco.
5: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Dei momenti importanti per quanto riguarda la musica, perché sono uscite delle produzioni discografiche veramente molto importanti. Lola Young stupì il mondo con Messi, pubblicato nel 2024. Prima ancora Britney Spears, Upside It Again, era il 2000. E prima ancora Luca Carboni, che vogliamo salutare in un grande abbraccio, caro Luca. Luca Carboni abbiamo ritrovato stasera, riascoltato insieme Mare Mare, pubblicato nel 1992.
1: Are you ready? Get this one time.
2: Go. Radio Company Music Machine.

0: c'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Bissolo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
3: imperdibili occasioni.
2: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
3: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
2: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

piazze, sotto le stelle, decenni che si incrociano, stili che si mescolano, hit che esplodono una dopo l'altra nelle notti d'estate. Mixatone! 1, 2, polizia! Mixatone!

cari amici, buona serata a tutti voi. Ma che bello salutare tutti voi, tutti gli amici del sabato sera di Radio Company. Siete sempre in tanti ed è meraviglioso salutare, ritrovare tutti gli amici del weekend. Come state? Siete in viaggio? Siete a casa? State uscendo? Siete sotto la doccia? Siete in fila da qualche parte? State lavorando? Grazie a tutti voi per ascoltarci, per essere con noi in questo sabato sera di quasi fine luglio.

25 luglio, come va? Come va lì da voi? Tutto bene? Noi ricominciamo, lo facciamo subito con una coppia, loro si vogliono molto bene, c'è grande stima tra di loro, sono usciti di recente con Antidroga, Emma fa

0: Radio Company.
1: Ma sapete che cosa è successo di recente a Noemi? Ne hanno parlato tutti i social, la carta stampata, i telegiornali nazionali. Poverina, lei è caduta dal palco durante un concerto. Cos'è, passata una settimana? È stata immediatamente ricoverata con problemi, insomma, che sono stati gestiti in modo fantastico, in tempi record, anche perché lei è già fuori dall'ospedale, però ci vuole un po' di tempo prima che recuperi, perché si è fatta male ad un polso, un problema anche alla nuca, insomma, problemi di vario genere, tutte cose, voglio dire, che si possono tranquillamente gestire in tempi rapidi. Però per 4 settimane Noemi dovrà rimanere ferma, e tutte le date previste per questo periodo ovviamente non ci possono essere. Ovviamente il tour di Noemi si è fermato. Noi ti auguriamo che davvero tu possa riprenderti in tempi rapidissimi. Un grande abbraccio a Noemi. Questa è Radio Company, ricominciamo tra qualche minuto.
0: Company.
2: Massimo Spot.
3: Auguri Matteo, auguri Lucia, auguri papà, auguri Ciro da quanto tempo.
4: Scusa,
3: auguri.
4: Scusa, che cosa stai facendo?
3: Sto facendo gli auguri a tutti, amici, famiglia, parenti.
4: Ma non perdere tempo a urlarlo in giro. Vabbè, cioè, affidati a dei professionisti.
3: E chi sono?
4: Siamo noi di Radio Company. Vai sul sito di Radio Company, tasto Companyversario, compili il form.
3: Sì.
4: E se sei ancora molto più tecnologico, scarichi l'applicazione di Radio Company, anche lì c'è il form. Così non perdi le corde vocali inutilmente. Lo fai fare a dei professionisti, che saremo noi due.
3: Vabbè, comunque, mi sono dimenticato di dire una cosa. Auguri Salvatore!
4: Va bene, se vuoi evitare di urlarlo in giro, affidati ai pischelli di Radio Company. Ogni giorno dalle 14 alle 16 c'è il Companyversario.

0: Joey Corry, Whisper.
1: Questo era il nostro Company Disc. E adesso un successo della tua estate, marchiato Radio Company.

Ciao a tutti cari amici, buon sabato sera. Ciao. Si sente nell'aria l'estate, indipendentemente da tutto c'è una grandissima voglia di tranquillità, di serenità, di staccare dal mondo e dedicarsi un po' di tempo proprio a sé, alla coppia, anche a se stessi indipendentemente dalla coppia. Tra le persone che ascoltano Radio Company il sabato sera e che ci ascoltano con lo streaming online, ed è meraviglioso salutare anche voi. Anzi, scrivetemi, cercatemi su Instagram, per me è sempre un grande piacere leggere i vostri messaggi. E c'è una coppia che il sabato sera anche voi amici mi avete scritto: noi ritorniamo a casa dal nostro negozio e spesso e volentieri rimaniamo in negozio un po' di più perché ci piace tanto ascoltarti. Noi ti ascoltiamo utilizzando lo streaming e ti ascoltiamo dall'Abruzzo. Ma amici, grazie davvero di cuore, un grande abbraccio a voi, a Lanfranco e ad Annalisa. Ciao amici, ricominciamo subito. Vi va di cantare Cabana con noi? Irama

0: Company.
1: Gli Offenbach su Company, questo duo elettronico francese insieme alla storica band britannica Star Sailor. Abbiamo ritrovato Four to the Floor. Ci fermiamo per qualche minuto, beviamo qualcosa di fresco, ci sta? Io direi di sì. Tra poco ricominciamo, sei su Company e tutto questo è Company Maximum.
0: Company. Company. Maximum.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.

0: Ma quanta voglia c'è di fare festa ogni volta che passiamo questo pezzo qua, gli Another, insieme a 55 Ultra, Talk to You. Questa è Radio Company, buon sabato sera con noi. Questione davvero di pochi, ma veramente pochissimi attimi. Dai, restate con noi, ricominciamo tra poco con Marrakesh su Company e Crazy Love, tra poco.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Gasoline Beach Club, Jesolo Lido.

0: Martin Eddich Hotel. Abbiamo concluso anche la prima parte di Energia 90. Noi tra un po' ritorniamo ancora alla produzione italiana per Xtatic.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Questa è Radio Company, suona Energia 90 del Radio Show con Mauro Tonello e DJ Nick alla console. Questo è il nostro appuntamento oramai classico del venerdì e del sabato per ascoltare e ballare, perché no, anche i successi degli anni 90. Come già preannunciato, Ecstatic, la voce è quella di Cristina D'Ore con Move Me Up del 95 su UML.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: del 93, Italian Style.
1: Radio Company, Energia 90. Back to Future.

0: ed era Bob Sinclair. Noi ci fermiamo tra un po', ritorniamo con Prezioso, la voce è quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Radio Show. Questa Radio Company suona Energia 90, il nostro radio show del venerdì notte e del sabato verso Rewind, quasi mattina, sempre con Mauro Tonello che sta parlando in questo istante. C'è DJ Nick alla console, pronto a mixare anche Tell Me Why del 99 su Media Records Big Sur. Preziosa la voce, quella di Marvin.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: Leone, abbiamo concluso anche la terza parte di Energia 90. Pochi minuti, torniamo insieme alla Bush.
1: Radio Company, Energia 90. Energia 90, The Radio Show. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CIE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Company. Radio Company. Show.
0: Quarta ed ultima parte di Energia 90, il nostro radio show dedicato ai suoni successi degli anni 90 con Mauro Tonello e c'è DJ Nick sempre alla console, la Bush, grande successo degli anni 90 con Sweet Dreams, ed essere precisi era il 1994.
1: Radio Company, Energia 90, Energia 90, The Radio Show.

0: insieme a Usura e Datura, o Usura e Datura, concludiamo anche la quarta parte di Energia 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick per aver mixato le nostre quattro tracce, noi ci sentiamo il prossimo weekend.
1: Il percorso tra le vibrazioni degli anni 90 è arrivato a destinazione. Energia 90 vi aspetta su Radio Company il prossimo venerdì. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Company. Radio Company présente Fluido. Fluido. L'apéritif créatif plein air. La musique, Stefano Conte, l'espace de Villa Italia.

non solamente a bordo piscina, non solamente la cena, ma anche live in diretta su Radio Company ogni mercoledì dalle 22 alle 23, il fluido en plein air. Buonasera a tutti.